Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. E mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tutto e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere.

sopravvivere, mica sopravvivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica sopravvivere, io, mica sopravvivere.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9.30.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: In questi giorni è tornata alla ribalta, ammesso che ne fosse mai uscita, l'indiscussa regina degli incubi di ogni marchigiano, l'autostrada A14. Più che una infrastruttura di collegamento, si tratta ormai di una installazione d'arte contemporanea, basata sul concetto di imbuto. I continui disagi e i cantieri sono così storici e immutabili che l'UNESCO, dopo i teatri condominiali delle Marche, sta seriamente valutando di inserire anche l'arteria nel patrimonio dell'umanità. Malgrado la sospensione estiva degli infiniti lavori, anche in queste settimane percorrere l'autostrada è stato un viaggio della speranza, che nemmeno le immagini di Padre Pio sui camion hanno potuto consolare. Il 24 agosto si sono avuti 10 km di coda nel tratto piceno, con la protezione civile impegnata a fornire assistenza e soprattutto acqua agli utenti bloccati sotto un sole infernale. Il governatore delle Marche, ritrovatosi anche lui imbottigliato, ha chiesto chiarimenti all'amministratore delegato dell'ANAS, sentendosi dare la stessa risposta che gli operai al lavoro tra pedaso e fermo davano agli automobilisti: un problema sulla linea di giunto del viadotto San Biagio. Sul fatto che si potesse organizzare meglio la viabilità, posticipare i lavori di solo qualche ora o dare una più puntuale informazione a chi transitava prima delle interruzioni, meglio sorvolare. Chissà quanto tempo ci vorrà ancora per capire che murare gli automobilisti tra due caselli non è la migliore strategia per favorire quel turismo che, si dice, dovrebbe essere il grande volano del territorio. Tra qualche giorno, poi, l'autostrada tornerà ad essere quell'insieme di interruzioni e deviazioni che da una decina d'anni tutti gli utenti conoscono bene. Non a caso si dice che Google Maps voglia inserire una nuova funzione che, dopo la stima del tempo all'arrivo, inserisce una sonora risata. Se l'autostrada piange, la ferrovia non ride. Sempre San Benedetto, il 25 agosto, è stata teatro di una scena epica che ad alcuni ha ricordato l'assalto ai treni per la fuga dalla guerra, mentre ad altri, più verosimilmente, i carri bestiame del Far West. Centinaia di viaggiatori sono stati infatti fatti scendere dai convogli a lunga percorrenza e trasferiti, con gran casualità e molta improvvisazione, a bordo di autobus straordinari arrivati in ordine sparso nel piazzale della stazione. Anche qui nessuna assistenza e nessuna informazione. Solo tanta confusione e tanto disagio per chi ancora spera nella programmazione o anche solo nella ragionevolezza di chi organizza questi servizi. Nel frattempo, per la gioia dei pendolari, è stata annunciata dal 1 settembre la ripresa dei cantieri sull'Ascoli Mare, giunti ormai al 12° anno di età. Immagino che festa quando raggiungeranno i 18 anni. È un gentile promemoria per ricordarci che l'estate è finita e che la vita è fondamentalmente sofferenza e sopportazione. Ne sanno qualcosa anche gli sfortunati che transitano sulla Salaria nei pressi di Trisungo, dove dei decennali lavori incompiuti del traforo resta, a luminosa testimonianza, solo un semaforo. Non si tratta però del solito semplice impianto luminoso, ma di un antico strumento capace di dilatare lo spazio e il tempo. Le code chilometriche che è capace di generare hanno visto nascere amori, sbocciare amicizie e fallire matrimoni. La rabbia del sindaco di Arquata del Tronto è ormai epica, ma, come quella di Giovanni Battista, è vox clamantis in deserto. Il rosso semaforico attende gli automobilisti come un cerbero che, delle tre teste, mostra sempre quella scarlatta e che, dei suoi attributi, mette in mostra sempre il più temuto, la lunga coda. Malgrado le promesse e gli impegni, passano gli anni, i decenni, ma il nostro territorio resta magnifico e al tempo stesso magnificamente isolato. C'è una consolazione rispetto al tema dello spopolamento delle aree interne. È vero che l'entroterra resta difficile da raggiungere, ma è anche vero che andarsene è oggi fisicamente impossibile.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

come noi. Non ci sono favole, due come noi. La smetti di piangere, per due come noi.

ma uno come me ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo. E ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte, 2.426 quelle disperse, fra questi anche tre italiani. I soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di sopravvissuti. Si teme una seconda ondata di piena. E l'UNICEF avverte che in Nepal oltre 17.000 bambini bisognosi di assistenza umanitaria urgente dopo le devastanti alluvioni di mercoledì. Sentiamo il portavoce Andrea Iacomini.
2: Siamo estremamente preoccupati per la situazione del Nepal, in particolar modo per la condizione dei bambini. Ci sono 17.000 piccoli bambini colpiti da questa catastrofe e 10.000 fuori dalla scuola. Ma il dato che più preoccupa è il proliferare in queste ore di malattie legate a quello che è accaduto, e quindi come UNICEF stiamo intervenendo affinché attraverso tutta una serie di kit igienico-sanitari, vaccinazioni, possiamo ovviare a questa difficile situazione. È chiaro che nelle situazioni di crisi, in situazioni come queste, i bambini corrono i rischi più grandi.
1: La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni su Kiev, una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città, diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone, chiesto ai residenti di recarsi nei rifugi. 7 persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino contro la regione russa di Rostov, lo riferisce l'agenzia TASS. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'accordo è stato confermato anche dalla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. È morto in ospedale Sant'Eugenio a Roma Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto scorso. Nello stesso episodio era rimasta gravemente ferita la compagna Katia Dinolfi, tuttora ricoverata in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e stabilire le cause. Al vaglio degli investigatori c'è l'ipotesi di una fuga di gas. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. In Spagna è stato arrestato per omicidio l'italiano di 60 anni accusato dell'uccisione della compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. La coppia era in vacanza a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

E noi torniamo a chiacchierare quest'estate, ci divertiamo anche un po' a prenderci in giro, ad autoprenderci in giro, quindi c'è un altro piccolo spazio del sabato che è quello dedicato un po' agli oggetti di sopravvivenza delle nostre estati. Ogni sabato smontiamo un pezzo del nostro kit da spiaggia, da quelli geniali, quelli indispensabili, quelli superflui, insomma facciamo un po' di autoironia, poi qualcuno si potrà riconoscere in quello che andrò a raccontare, qualcuno meno, però un sorriso forse ce lo strappa. Parlare ad esempio della borsa frigo, che è l'oggetto che trasforma un qualunque cittadino talvolta in un sollevatore di pesi olimpionico, perché diciamolo, la borsa frigo vuota è leggerissima, pesa pochi grammi, circa 200, una volta riempita può raggiungere dei pesi piuttosto imponenti, naturalmente dipende anche dalle dimensioni di questa borsa frigo. E poi il trasporto dal parcheggio all'ombrellone può diventare una vera e propria prova di forza. Di solito se è una famiglia c'è il papà che è l'eroe del gruppo, che inizialmente tenta la camminata indifferente, poi comincia un po' a patire il peso della tracolla della borsa frigo, se è a tracolla che comincia a scavare, no, inesorabile sulla spalla quel solco che gli rimarrà per tutto il giorno. Poi abbiamo anche detto, insomma, la camminata sulla sabbia rovente non è mai molto molto elegante. E poi c'è l'interno, perché in fondo la borsa frigo è una sorta di caveau preziosissimo nel quale non possono mancare i siberini, si chiamano così, insomma quelle mattonelle di ghiaccio secco blu che servono a tenere tutto in fresco. E poi naturalmente ci sono tutti gli ingredienti, ognuno poi ci mette i suoi, ci possono essere la frutta tagliata a cubetti, tutte le bibite in

gli è arrivato con la sua personalissima borsa frigo. Si sono piazzati con 4 ombrelloni, hanno passato la giornata a mangiare, ma insomma ci sta, ognuno passa l'estate come meglio crede. Comunque noi continuiamo con la musica, poi tra poco parleremo di un altro paradosso dell'estate, le notti d'estate, quando vorresti dormire ma la sorte, le zanzare, i vicini ce la mettono tutta per non farti dormire.

superfluo dire che era Eros Ramazzotti con Terra Promessa. Potremmo anche utilizzare questo titolo per insomma immaginare queste notti in vacanza, anche poi quando non sei in vacanza, insomma un po' la Terra Promessa, finalmente si dorme, no? Uno dopo una giornata al mare un po' stanco, al lavoro ancora più stanco, insomma finalmente ci si dice vado a letto e mi faccio un po' di ore di sonno filate. Ma d'estate ci sono tutta una serie di variabili che rendono la notte una tappa d'ostacoli, cioè un percorso d'ostacoli. Sediamo sul caldo, quello insomma quest'estate ci ha dato parecchio filo da torcere, ma ci sono delle cose nelle quali credo vi possiate riconoscere. Allora immaginate, insomma, stanchi, vi mettete a letto, finalmente vi addormentate, quindi dopo aver spento la luce, a un certo punto il silenzio della stanza viene infranto da ronzio di una zanzara. E le zanzare, non so se ve ne siete accorte, sono parecchio fastidiose, che siano fastidiose lo sapete, ma hanno una particolarità: finché la luce è spenta, appunto, tu senti il ronzio, ti sveglia, ti tiene sveglio. Come accendi la luce, la zanzara scompare. E quindi poi tu spengi la luce, rimetti la testa sul cuscino, chiudi gli occhi e riparte il rumore della zanzara, che tu vorresti dire ma pungimi, mangiami, però stai zitta, fammi dormire. E allora magari anche se fanno 34 gradi ti copri col lenzuolo, ti tappi le orecchie, insomma è una cosa che credo sia capitata anche a voi. Facciamo finta che non ci siano zanzare perché avete le zanzariere, e se siete in vacanza potrebbe entrare in gioco il secondo protagonista della notte, che è il rumore o del minibar se siete in hotel, o del frigorifero della casa vacanze, cioè questo parallelepipedo bianco, grigio, quel che è, che per tutto il giorno è silenzioso, ma non si sa come mai alle 2 di notte inizia a fare dei rumori che sembra un aereo che sta decollando. Non so se vi è mai capitato e tu non sai più che fare, dare botte al frigorifero. Forse sicuramente di notte uno fa più caso ai rumori, però è proprio una cosa che matematicamente a me capita sempre. E poi c'è un'altra cosa, questa mi capita soprattutto in città, se dormi con le finestre aperte, è chiaro che alle 4, quando finalmente c'è quel bel freschino che ti consente di dormire bene, arriva qualcuno che parcheggia sotto la tua finestra e deve fare, non si sa perché, perché la strada è vuota, 14 manovre per parcheggiare. Allora tu senti il pipì della macchina, il sensore di movimento, poi c'è questo rumore, del motore fortissimo, ed ecco che ti svegli e non ti riaddormenti più. Queste sono le tre cose che sono venute a mente a me sull'esperienza di quest'estate. Però se c'è qualche altro rumore delle notti d'estate che vi tiene svegli, a parte i vicini, che insomma sono spesso delle creature piuttosto rumorose, scrivetecelo diretta a @radioinblu.it.

The Game of Love, Michelle Branch e New Radicals. Questo è il Magazine in Blu 2000 versione weekend. Da Roma con Samira Rocchetti e Daniela Lami ci verranno a trovare come ogni sabato anche degli ospiti, quindi vi preannuncio che nella prossima ora incontreremo ad esempio Giada Lonati, parleremo di Vidas e in modo particolare di Casa Vidas, che ha compiuto proprio qualche settimana fa 20 anni che proveremo a raccontare, magari anche proiettandoci su quelli che saranno i progetti futuri. E poi ci divertiremo perché sfoglieremo un libro un po' particolare in cui il lettore di fatto è parte attiva, perché è un libro che ha all'interno 30 piccoli casi, casi gialli da risolvere, li risolve ovviamente l'investigatore del caso, ma ci sono degli indizi che ci consentono di cimentarci anche noi nella risoluzione di questi casi, più un qualcosa di più particolare, più complicato, che racconteremo con il nostro ospite Manuel Bova. Tra poco invece, dopo un paio di canzoni, parleremo di questo August Blues, di questa malinconia d'agosto che colpisce tantissime persone, me compresa.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, c'erano e ora stai fortunato.

Ebbene, parliamo appunto di questa nostalgia che prende talvolta a fine mese. Ci sono momenti in cui l'estate è di fatto ancora nel piano delle sue giornate, eppure in qualche modo dentro di noi scatta una sensazione di ansia latente, no? Durante il mese di agosto già ci si proietta al settembre, si ripartirà con tutto il tran tran quotidiano, le scuole, il lavoro, porta i figli alle attività pomeridiane, insomma si riparte, e questa malinconia d'agosto è una piuttosto diffusa, tant'è che appunto l'hanno ribattezzata proprio August Blues, ed è un'ansia che tante persone provano con l'avvicinarsi della fine dell'estate. Non è un fattore meteorologico, è proprio il fatto che l'estate rappresenta, nonostante ecco quella che abbiamo vissuto quest'anno è stata particolarmente impegnativa, è comunque un momento in cui si rallenta, anche se siete andati al lavoro. Rispetto alla quotidianità durante l'anno sicuramente i ritmi sono un pochino più lenti, ci si ritaglia un pochino più di tempo per se stessi, e il fatto che ci sia questo settembre dietro l'angolo crea in molti davvero un senso di ansia. Ecco perché appunto gli psicologi danno qualche consiglio per affrontare il rientro e per superare questo passaggio senza farsi schiacciare dal peso del pensiero del ritorno alla normalità, e i consigli sono più o meno quelli che vengono dati ogni anno, ma li facciamo comunque noi. Innanzitutto ammortizzare l'impatto riprendendo le abitudini in modo graduale. Quindi se vi siete presi un po' di vacanza, quali sono state le abitudini di vacanza che vi hanno fatto stare bene? Magari quella colazione un pochino più lenta a cui facevamo riferimento, la passeggiata dopo cena, insomma cercate magari di riprendere laddove possibile alcune di quelle abitudini e inserirle nella vostra quotidianità, quindi inserire questi piccoli rituali estivi nella vita di tutti i giorni. Quindi davvero può bastare magari un caffè preso seduti a un tavolino all'aperto, oppure dopo cena approfittare per andarsi a mangiare un gelato finché insomma il tempo lo consente. Si può anche utilizzare la pianificazione come strumento per superare l'ansia, quindi cominciare già a pensare ad un prossimo stacco, anche solo un weekend, in autunno, in inverno, quindi iniziare a progettare già rimette in moto queste sensazioni positive. Poi un ruolo fondamentale lo giocano anche il riposo, l'attività fisica e la socialità, quindi magari recuperate le relazioni con i vostri amici, perché no, se avete fatto nuove amicizie durante l'estate cercate anche di rivedere queste persone, e quindi l'obiettivo non è quello di prolungare l'estate all'infinito, ma portare con noi le cose più belle che l'estate ci ha regalato anche nella nostra quotidianità, e ci proveremo a farlo. Intanto continuiamo con la musica che ci ha tenuto compagnia e ci sta tenendo compagnia quest'estate, magari funziona.

Summer Funk, una delle canzoni più energetiche di questa estate, lo era Francesco Gabbani. Tra poco appuntamento con l'informazione, disco in blu 2000 della settimana, poi vi ho anticipato, ma vi ricordo che avremo con noi Giada Lonati per raccontarvi cos'è, cosa fa, che cosa ha fatto negli ultimi 20 anni Casa Vidas, una bellissima realtà milanese che davvero si prodiga per tante persone. Auguriamo altri 20 anni, ma anche molto di più a Casa Vidas. Comunque racconteremo la sua storia tra non molto. Per ora un po' di musica.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone che hanno perso la vita e altre 2.426 quelle disperse, fra questi anche 3 italiani, e si teme una seconda ondata di piena. I soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di sopravvissuti. Sentiamo la testimonianza di Arianna Banfi, operatrice di ActionAid.
3: Mi trovo attualmente nella capitale del Nepal, Kathmandu, dal giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato a attraversare in maniera devastante il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo cammino. Insieme ad ActionAid in Nepal e al team internazionale stiamo intervenendo fin dalle prime ore per portare soccorso alle comunità più colpite dall'emergenza. Stiamo portando kit igienico-sanitari, cibo, acqua pulita, farmaci, cure mediche, cure psicologiche per tutte le persone che sono state colpite dal trauma.
2: In Ucraina ancora una notte di raid russi, attacchi nella regione di Kiev. L'attacco russo ha provocato incendi ed esplosioni in alcuni magazzini, in particolare nel distretto di Bucha. Una persona è morta per gli attacchi su Kherson. La Russia parla invece di 3 civili uccisi e altri 9 feriti durante i raid ucraini nella regione di Belgorod. L'Iran risponderà al fuoco con il fuoco e resisterà anche alle nuove sanzioni secondarie imposte dall'amministrazione di Trump. Ad assicurarlo è stato il ministro degli esteri Araghchi. I Pasdaran intanto bollano come menzogne le affermazioni di Trump secondo cui lo stretto di Hormuz sarebbe aperto. Le guardie della rivoluzione ne rivendicano il pieno controllo e affermano che lo stretto è chiuso per le navi che non si coordinano con la Repubblica Islamica. Italia ancora divisa in 2 dal meteo. Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danni a 10 chiese, fra cui anche il Duomo, fra i palazzi danneggiati anche quello del comune, una quarantina i feriti, tutte in modo lieve. Al centro-sud persiste il caldo, ieri giornata record con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi, al sud la cappa di calore dovrebbe persistere fino a domani. Oggi altre città, sono 6 città. Le città da bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. È morto all'ospedale Sant'Eugenio Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto. L'uomo era in condizioni disperate. Nello stesso episodio è rimasta gravemente ferita la compagna Katia Adinolfi, tuttora ricoverata in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e stabilirne le cause. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: In questi giorni è tornata alla ribalta, ammesso che ne fosse mai uscita, l'indiscussa regina degli incubi di ogni marchigiano, l'autostrada A14. Più che una infrastruttura di collegamento, si tratta ormai di una installazione d'arte contemporanea, basata sul concetto di imbuto. I continui disagi e i cantieri sono così storici e immutabili che l'UNESCO, dopo i teatri condominiali delle Marche, sta seriamente valutando di inserire anche l'arteria nel patrimonio dell'umanità. Malgrado la sospensione estiva degli infiniti lavori, anche in queste settimane percorrere l'autostrada è stato un viaggio della speranza, che nemmeno le immagini di Padre Pio sui camion hanno potuto consolare. Il 24 agosto si sono avuti 10 km di coda nel tratto Piceno, con la protezione civile impegnata a fornire assistenza e soprattutto acqua agli utenti bloccati sotto un sole infernale. Il governatore delle Marche, ritrovatosi anche lui imbottigliato, ha chiesto chiarimenti all'amministratore delegato dell'ANAS, sentendosi dare la stessa risposta che gli operai al lavoro tra pedaso e fermo davano agli automobilisti: un problema sulla linea di giunto del viadotto San Biagio. Sul fatto che si potesse organizzare meglio la viabilità, posticipare i lavori di solo qualche ora o dare una più puntuale informazione a chi transitava prima delle interruzioni, meglio sorvolare. Chissà quanto tempo ci vorrà ancora per capire che murare gli automobilisti tra due caselli non è la migliore strategia per favorire quel turismo che, si dice, dovrebbe essere il grande volano del territorio. Tra qualche giorno poi l'autostrada tornerà ad essere quell'insieme di interruzioni e deviazioni che da una decina d'anni tutti gli utenti conoscono bene. Non a caso si dice che Google Maps voglia inserire una nuova funzione che, dopo la stima del tempo all'arrivo, inserisce una sonora risata. Se l'autostrada piange, la ferrovia non ride. Sempre San Benedetto, il 25 agosto, è stata teatro di una scena epica che ad alcuni ha ricordato l'assalto ai treni per la fuga dalla guerra, mentre ad altri, più verosimilmente, i carri bestiame del Far West. Centinaia di viaggiatori sono stati infatti fatti scendere dai convogli a lunga percorrenza e trasferiti, con gran casualità e molta improvvisazione, a bordo di autobus straordinari arrivati in ordine sparso nel piazzale della stazione. Anche qui nessuna assistenza e nessuna informazione, solo tanta confusione e tanto disagio per chi ancora spera nella programmazione o anche solo nella ragionevolezza di chi organizza questi servizi. Nel frattempo, per la gioia dei pendolari, è stata annunciata dal 1 settembre la ripresa dei cantieri sull'Ascoli Mare, giunti ormai al 12° anno di età. Immagino che festa quando raggiungeranno i 18 anni. È un gentile promemoria per ricordarci che l'estate è finita e che la vita è fondamentalmente sofferenza e sopportazione. Ne sanno qualcosa anche gli sfortunati che transitano sulla Salaria nei pressi di Trisungo, dove dei decennali lavori incompiuti del traforo resta, a luminosa testimonianza, solo un semaforo. Non si tratta però del solito semplice impianto luminoso, ma di un antico strumento capace di dilatare lo spazio e il tempo. Le code chilometriche che è capace di generare hanno visto nascere amori, sbocciare amicizie e fallire matrimoni. La rabbia del sindaco di Arquata del Tronto è ormai epica, ma, come quella di Giovanni Battista, è vox clamantis in deserto. Il rosso semaforico attende gli automobilisti come un cerbero che, delle tre teste, mostra sempre quella scarlatta e che, dei suoi attributi, mette in mostra sempre il più temuto, la lunga coda. Malgrado le promesse e gli impegni, passano gli anni, i decenni, ma il nostro territorio resta magnifico e al tempo stesso magnificamente isolato. C'è una consolazione rispetto al tema dello spopolamento delle aree interne. È vero che l'entroterra resta difficile da raggiungere, ma è anche vero che andarsene è oggi fisicamente impossibile.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone che sono morte e oltre 2.426 risultano disperse, fra cui tre italiani. Intanto diventa sempre più difficile l'identificazione delle vittime. Per il soccorritore una corsa contro il tempo per cercare di estrarre dal fango i sopravvissuti. Gli esperti non escludono una seconda onda di piena. Secondo le autorità del Nepal ci vorranno fino a 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Ma sentiamo la drammatica testimonianza di Valentina Piccinini, un'italiana sopravvissuta all'alluvione.
2: Io ho seguito quella mano del militare, sono salita subito sulla montagna. Fossi rimasta sulla strada, probabilmente di nuovo la strada non era la via, se non quella della distruzione. Ho cominciato a salire la montagna con i locali, sono entrata in una casa disabitata e sono uscita sulla finestra, dalla finestra che dava esattamente sulla montagna, e da lì ho cominciato ad arrampicarmi il più veloce che potevo. Ho visto i nepalesi, i locali che anche loro stavano fuggendo, e mi sono accodata a loro. C'erano donne, anziane, più o meno anziane, tanti uomini e bambini. Mi sono accodata a loro perché rimanere sola non era un'opzione.
1: Massicci attacchi russi con droni sull'Ucraina questa notte, risuonati allarmi aerei in diverse regioni del paese per il terzo giorno consecutivo. Nel mirino anche Kiev e le aree circostanti dove ai residenti è stato chiesto di recarsi nei rifugi. A Bucha, vicino Kiev, un raid ha colpito un magazzino causando la morte di 27 persone. E raid ucraini questa notte hanno colpito i magazzini e centri logistici russi dell'e-commerce a Rostov sul Don. A Cremona si contano i danni dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi. Confermati oltre 40 feriti, nessuno è grave. Decine tra case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. Almeno 10 le chiese danneggiate, fra cui il Duomo. Crollata la parte alta della torre civica del palazzo comunale, migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. In Spagna è stato arrestato per omicidio l'italiano di 60 anni accusato dell'uccisione della compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. La coppia era in vacanza a Isla Cristina, nella regione meridionale dell'Andalusia. Weekend da controesodo estivo, 25 milioni di veicoli in viaggio in questo fine settimana, 10 milioni di italiani però si preparano a partire. Settembre si conferma un mese particolarmente apprezzato per le vacanze, a dirlo i dati dell'osservatorio di Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli Weekend.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
3: Bentrovati a Realtà Locali da Verusca Cestarelli. Oggi parliamo dell'orto sociale, in particolare quello in programma al Centro Bianco Azzurro di San Benedetto, grazie alla collaborazione della cooperativa Sottobosco. Siamo in collegamento con il presidente, che è Alberto Damiani. Bentrovato.
4: Buongiorno a tutti.
3: Come nasce, presidente, questa collaborazione e questa esperienza con il Centro Bianco Azzurro e l'orto sociale?
4: Allora, Sottobosco è una startup cooperativa e quindi è formata da giovani ed è molto recente, è nata a dicembre del 2024. Mentre invece il progetto Orto Bio in Rete del Centro di Uno Bianco Azzurro, ma in realtà è anche più ampio, ovvero include anche il centro diurno CEDI Serra Arcobaleno, e questo progetto è stato voluto dal settore servizi sociali del comune di San Benedetto del Tronto e è iniziato nel 2023 con l'obiettivo di coinvolgere le famiglie delle persone con disabilità ospiti dei centri per sensibilizzarle a avere un'alimentazione più sana e sostenibile per loro e per i propri cari.
3: Il progetto si pone l'obiettivo di favorire l'inserimento sociale delle persone dei centri diurni attraverso la realizzazione di visite didattiche, tematiche anche per bambini e anche attività che si svolgono all'interno dell'orto. Presidente, ci racconti un po' come si svolgono le attività che vengono appunto programmate?
4: Sì, esatto. Nell'ultimo periodo, ovvero da quest'anno, con la cooperativa Sottobosco si svolgono attività didattiche all'interno dell'orto presso il centro Biancazzurro, e queste attività vengono svolte attraverso l'organizzazione di laboratori tematici riguardanti la conoscenza delle piante, attività di semine, trapianti e anche lavorazioni del legno, comunque custodia dei saperi della cultura contadina. Questi laboratori vengono svolti in collaborazione con i bambini di scuole sono venute le scuole dell'istituto di Ragnola, ma anche dei centri estivi, e per esempio sono venuti i bambini del centro estivo Nennolina. Sono rimasti tutti molto soddisfatti dalle attività che hanno svolto.
3: Qual è il ruolo che ha l'orto nella lotta all'isolamento sociale, sia per anziani, persone in difficoltà, con disabilità, ma anche per i bambini, come ha raccontato lei?
4: Allora, l'orto è uno strumento didattico formidabile, poiché unisce tante virtù che dovrebbero essere comuni a tutti, no? Il saper attendere, il impegnarsi costantemente per raggiungere un risultato, ma fa anche capire come si può lavorare facilmente in gruppo per il raggiungimento di un risultato tangibile, che nel caso del Biancazzurro è proprio la realizzazione dell'orto e la raccolta dei propri frutti. E quindi è un'esperienza educativa a tutto tondo, e questo si amplia anche ad altri settori come per gli anziani e per i bambini. Ecco, noi in realtà facciamo degli interventi anche all'interno delle scuole, realizziamo degli orti didattici e cerchiamo di integrare le attività in orto proprio con i programmi didattici di insegnamento.
3: Parliamo di quelli che sono i benefici psicologici e fisici che sicuramente porta chi frequenta l'orto, sia per anziani che per bambini, come diceva lei, con attività tra l'altro che ovviamente vengono svolte all'aperto, con benefici diretti anche sulla salute e anche sulla consapevolezza nel gestire il cibo e l'alimentazione.
4: Beh sì, anche dei recenti studi hanno dimostrato come anche solo il colore verde aiuta a sviluppare un maggiore senso di benessere, quindi anche solamente stando all'aperto, quindi solo guardando, quindi ecco, questi sono interventi anche pensati con le persone con le disabilità più gravi, anche solo il fatto di stare all'aperto, di poter

0: dal fatto proprio, come abbiamo detto, di riuscire a portare a termine un compito, no? Anche si ha una maggiore percezione di efficacia personale, ovvero si mette a dimora una pianta, ci se ne prende cura e poi si vede tutto lo sviluppo e se ne raccolgono poi i frutti, e questo provoca anche un senso di benessere psicologico. Inoltre, per quanto riguarda la consapevolezza alimentare, ecco, già solamente il fatto di conoscere come avviene il processo di produzione, come le piante e tutte le difficoltà che le piante hanno nel produrre il cibo che poi noi mangiamo, è, penso, una pratica di consapevolezza grandissima che ci porta a spiegare.
1: Io ringrazio Alberto Damiani, presidente della cooperativa Sottobosco, per averci raccontato i dettagli di questa esperienza con il Centro Bianco Azzurro sull'orto sociale. Buon lavoro!
0: Grazie mille.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli Weekend.

0: Radio Ascoli.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime della devastante alluvione, si scava nel fango senza sosta alla ricerca dei sopravvissuti. Ucraina, nuova ondata di raid russi, 27 morti a Bucha. Kiev risponde con droni su un centro logistico a Rostov. Meteo, Italia divisa in due, cappa di calore al sud, grandine vento al nord, danneggiate 10 chiese a Cremona. Truffa ai danni di anziani nelle ultime 48 ore. La polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventato dalle forze dell'ordine. Buongiorno da Antonella Mitola. In Nepal si continua a salire il bilancio delle vittime, 626 al momento il bilancio ufficiale. Si lavora in modo febbrile con il timore di nuovi smottamenti e di una seconda alluvione. Sentiamo Elena Aquilanti.
2: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle inondazioni in Nepal e Tibet. Oltre 600 morti, quasi 3.000 dispersi e più di 2.300 feriti. Le autorità di Kathmandu, dopo un iniziale rifiuto, hanno accettato gli aiuti internazionali, ormai indispensabili per supportare i militari nepalesi nelle difficilissime operazioni di soccorso. È una corsa contro il tempo all'interno di una centrale idroelettrica per salvare 300 operai ancora intrappolati nella galleria invasa dalla melma, mentre altri 100 sono già stati estratti vivi, ma stremati. Le associazioni umanitarie lavorano senza sosta per assistere le popolazioni, ma le piogge incessanti ostacolano gli interventi. C'è massima allerta anche per la tenuta di due bacini formatisi dopo l'alluvione. Un loro straripamento scatenerebbe una nuova devastante ondata di fango e detriti su una vallata già in ginocchio. Intanto, le famiglie dei dispersi sperano che i propri cari vengano trovati vivi. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Ma sentiamo la drammatica testimonianza di Valentina Piccinini, un'italiana sopravvissuta all'alluvione.
3: Io ho seguito quella mano del militare, sono salita subito sulla montagna. Fossi rimasta sulla strada, probabilmente di nuovo la strada non era la via, se non quella della distruzione. Ho cominciato a salire la montagna con i locali, sono entrata in una casa disabitata e sono uscita sulla finestra, dalla finestra che dava esattamente sulla montagna, e da lì ho cominciato ad arrampicarmi il più veloce che potevo. Ho visto i nepalesi, i locali che anche loro stavano fuggendo, e mi sono accodata a loro. C'erano donne, anziane, più o meno anziane, tanti uomini e bambini. Mi sono accodata a loro perché rimanere sola non era un'opzione.
1: Papa Leone XIV ha disposto i primi aiuti a favore delle popolazioni del Nepal devastate dalle violente alluvioni. Il sostegno, reso noto oggi dal Dicastero per il Servizio della Carità, è stato concordato con l'Annunziatura Apostolica in Nepal e sarà destinato a Caritas Nepal per far fronte alle necessità più urgenti delle comunità colpite. Ora in Ucraina, massicci attacchi russi con droni su diverse regioni del paese. 27 persone sono morte in un raid a Bucha, vicino Kiev. Attacchi ucraini a Rostov sul Don. Sentiamo Massimiliano Cochi.
4: L'attacco russo contro un magazzino pieno di munizioni nei pressi di Kiev è diventato una strage. Almeno 27 persone sono morte e decine sono rimaste ferite quando alcuni droni hanno centrato un edificio nella località di Mila, dove erano stoccate armi e munizioni. Si è innescata una catena di esplosioni che ha investito le abitazioni circostanti. Il presidente Zelensky ha annunciato un'indagine per punire i responsabili, spiegando che per legge le munizioni non possono essere tenute vicino ad abitazioni civili o ad aree residenziali. È l'episodio più grave di una notte di attacchi reciproci, con i russi che hanno colpito anche Odessa, uccidendo un'altra persona, Kharkiv e Kramatorsk, e gli ucraini che hanno risposto ferendo 7 persone, tra cui 2 bambini, nei pressi di Rostov. E mentre ogni ipotesi di negoziato continua ad essere respinta dal Cremlino, il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme su una presunta escalation russa in autunno che potrebbe trascinare nel conflitto la Polonia e altri paesi della regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ora in Italia, Cremona, gravi danni per una tromba d'aria sulla città, e mentre il nord è battuto dal maltempo e oggi si fa il bilancio dei danni, il resto del paese fa i conti con il caldo rovente. Sentiamo Erika Calvani.
5: L'ultimo fine settimana di agosto vede l'Italia divisa in due sul fronte meteorologico, mentre alcune zone del nord contano i danni causati dai violenti temporali di ieri. Continua l'estate bollente al meridione, dove i termometri segnano ancora 38-40 gradi, mentre calano le temperature su tutto il centro nord. Intanto Piemonte, Veneto e Lombardia devono far fronte ai danni causati dall'ondata di maltempo di ieri. Particolarmente colpita è la città di Cremona, dove una tromba d'aria ha scoperchiato tetti. Vento e grandine hanno danneggiato almeno 10.000 auto e 10 chiese, tra cui il Duomo, molti anche gli alberi caduti. Anche nel bresciano la grandine ha causato ingenti danni ad auto, abitazioni ed aziende. Previsto cielo sereno su gran parte della penisola, ma la prossima settimana il passaggio di una perturbazione atlantica costringerà a tirar fuori di nuovo gli ombrelli al centro e sulle regioni settentrionali. Erika Calvani, linea allo studio.
1: 35 anni fa l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Il ricordo questa mattina a Palermo. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Erano le 7.30 del 29 agosto del 1991 quando quattro colpi di pistola in via Vittorio Alfieri a Palermo misero a tacere per sempre la voce coraggiosa di Libero Grassi. Sette mesi prima l'imprenditore siciliano si era rifiutato di pagare il pizzo. Una sfida aperta che non piacque alla mafia che 35 anni fa lo uccise senza pietà. Questa mattina Grassi è stato ricordato nell'ora e nel luogo dove il comando entrò in azione. Come ogni anno, i figli Alice e Davide hanno dipinto di rosso il marciapiede e affisso il manifesto scritto a mano con cui si ricorda l'imprenditore. Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato, si legge. C'è una situazione molto pesante sul fronte delle intimidazioni, anche se c'è chi inizia a denunciare. L'esempio di mio padre un poco è servito, le parole di Alice Grassi. Il rifiuto dell'imprenditore di piegarsi alle logiche della criminalità organizzata è ancora oggi un esempio per tutti coloro che ogni giorno difendono i valori della legalità e della giustizia. Il messaggio del ministro dell'interno Piantedosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Una notizia di poco fa: Alessandro Di Battista, ex del Movimento 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, sarebbe arrivato in ospedale dopo aver accusato forti mal di testa e malori, secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera. Di Battista, 48 anni, compiuti lo scorso 4 agosto, è stato appunto deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Truffe ad anziani: nelle ultime 48 ore la polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventato dalle forze dell'ordine. Sentiamo Paola Gatti.
7: Si fingono tecnici o appartenenti alle forze dell'ordine, con abilità riescono a conquistare la fiducia della vittima. Il loro obiettivo è ottenere denaro o gioielli. Nel mirino dei truffatori, soprattutto gli anziani. A Termini, a salvare una 82enne da un raggiro, la chiamata al 112 di un uomo insospettito da una conversazione telefonica della sventurata su un treno. Stava andando a Roma a consegnare soldi e preziosi a un finto finanziere per risolvere un presunto problema. Il truffatore è scappato. Spesso il raggiro è preceduto da una telefonata di aggancio per insinuare timore.
8: Adesso le mando un nostro delegato in Borghese, alla quale lei farà controllare questi pezzi che ci ha dichiarato.
7: Contro questi crimini, la conoscenza e l'informazione sono le prime difese. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Una giornata speciale oggi per Castel Gandolfo, dove alle 18 Papa Leone XIV presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago con la processione sulle acque del Lago Albano. Seguiremo tutto in diretta con uno speciale delle TG 2000 alle 17.50. Sentiamo Paolo Fucili.
9: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
10: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Quest'anno una famiglia italiana tipo, cioè una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio a carico, paga circa 20.000 euro di tasse senza rendersene conto, perché si tratta di imposte e contributi che vengono trattenuti automaticamente dalla busta paga o sono inclusi nel prezzo di ciò che si acquista ogni giorno. E quanto rileva uno studio reso noto oggi dalla CGA di Mestre. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la nostra programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Daniele Caruso che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo un augurio di buona giornata.
11: Radio Ascoli Weekend.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni, info@museodiocesanoascoli.it.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti. Alessandro Di Battista, giornalista ed ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da questa notte per accertamenti in un ospedale a Cuba dove si trovava in viaggio. È la precisazione che arriva via social dal ministro degli esteri italiani. Notizie precedenti parlavano di gravi condizioni, non si conoscono ancora le cause del ricovero. Si aggrava il bilancio delle alluvioni tra Tibet e Nepal, oltre 630 morti, 2500 feriti e 3000 dispersi.
2: Le autorità di Kathmandu, dopo un iniziale rifiuto, hanno accettato gli aiuti internazionali, ormai indispensabili per supportare i militari nepalesi nelle difficilissime operazioni di soccorso. È una corsa contro il tempo all'interno di una centrale idroelettrica per salvare 300 operai ancora intrappolati nella galleria invasa dalla melma, mentre altri 100 sono già stati estratti vivi, ma stremati. Le associazioni umanitarie lavorano senza sosta per assistere le popolazioni, ma le piogge incessanti ostacolano gli interventi. C'è massima allerta anche per la tenuta di due bacini formati dopo l'alluvione. Un loro straripamento scatenerebbe una nuova devastante ondata di fango e detriti su una vallata già in ginocchio. Intanto, le famiglie dei dispersi sperano che i propri cari vengano trovati vivi. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Cremona è in ginocchio dopo la tromba d'aria con grandine che ieri pomeriggio in 10 minuti ha danneggiato decine tra case e palazzi, 10.000 le auto colpite, almeno 10 chiese sfregiate, 40 feriti, fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Ucraina, nuovi attacchi russi su tutto il territorio, 37 i morti a Bucha, mentre droni ucraini hanno nuovamente colpito un centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Ozon a Rostov, un magazzino della catena di elettrodomestici, d'elettronica Denese e un magazzino della catena di supermercati Shizik. Intanto il presidente Zelensky fa sapere di aver ricevuto informazioni su una possibile nuova offensiva di Mosca a Kiev e Cherniv. Alle 18 il Papa Castella Gandolfo presiederà per la festa della Madonna del Lago la messa nella chiesa di Maria consacrata da Paolo VI. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare in barca alla processione attraversando lo specchio d'acqua che da 400 anni fa da cornice alla residenza estiva dei pontefici. Quest'anno una famiglia italiana tipo, una coppia di lavoratori con un figlio a carico, paga 20.592 euro di tasse per il 95,7% senza rendersene conto, perché si tratta di imposte e contributi trattenuti automaticamente in busta paga o inclusi nel prezzo di ciò che si acquista ogni giorno. Secondo fonti di stampa statunitensi, il segretario alla difesa Hegseth starebbe valutando la possibilità di candidarsi alla presidenza 2028, notizia smentita dal portavoce del Pentagono. Questa era l'ultima notizia.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Ben trovati a Realtà Locali da Verusca Cestarelli. Oggi parliamo dell'orto sociale, in particolare quello in programma al Centro Bianco Azzurro di San Benedetto, grazie alla collaborazione della cooperativa Sottobosco. Siamo in collegamento con il presidente, che è Alberto Damiani. Ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Come nasce, presidente, questa collaborazione e questa esperienza con il Centro Bianco Azzurro e l'orto sociale?
2: Allora, Sottobosco è una startup cooperativa e quindi è formata da giovani ed è molto recente, è nata a dicembre del 2024, mentre invece il progetto Orto Bio in Rete del Centro di Uno Bianco Azzurro, ma in realtà è anche più ampio, ovvero include anche il Centro Diurno Ceri Serra Arcobaleno, e questo progetto è stato voluto dal settore servizi sociali del Comune di San Benedetto del Tronto e è iniziato nel 2023 con l'obiettivo di coinvolgere le famiglie delle persone con disabilità, ospiti dei centri, per sensibilizzarle a avere un'alimentazione più sana e sostenibile per loro e per i propri cari.
1: Il progetto si pone l'obiettivo di favorire l'inserimento sociale delle persone dei centri diurni attraverso la realizzazione di visite didattiche, tematiche anche per bambini e anche attività che si svolgono all'interno dell'orto. Presidente, ci racconti un po' come si svolgono le attività che vengono appunto programmate?
2: Sì, esatto. Nell'ultimo periodo, ovvero da quest'anno, con la cooperativa Sottobosco si svolgono attività didattiche all'interno dell'orto presso il Centro Biancazzurro, e queste attività vengono svolte attraverso l'organizzazione di laboratori tematici riguardanti la conoscenza delle piante, attività di semine, trapianti e anche lavorazioni del legno, comunque custodia dei saperi della cultura contadina. Questi laboratori vengono svolti in collaborazione con i bambini di scuole, sono venute le scuole dell'Istituto di Ragnola, ma anche dei centri estivi, e, per esempio sono venuti i bambini del centro estivo Nennolina. Sono rimasti tutti molto soddisfatti dalle attività che hanno svolto.
1: Qual è il ruolo che ha l'orto nella lotta all'isolamento sociale, sia per anziani, persone in difficoltà, con disabilità, ma anche per i bambini, come ha raccontato lei?
2: Allora, l'orto è uno strumento didattico formidabile, poiché unisce tante virtù che dovrebbero essere comuni a tutti, no? Il saper attendere, il impegnarsi costantemente per raggiungere un risultato, ma fa anche capire come si può lavorare facilmente in gruppo per il raggiungimento di un risultato tangibile, che nel caso del Biancazzurro è proprio la realizzazione dell'orto e la raccolta dei propri frutti, e quindi è un'esperienza educativa a tutto tondo, e questo si amplia anche ad altri settori come per gli anziani e per i bambini. Ecco, noi in realtà facciamo degli interventi anche all'interno delle scuole, realizziamo degli orti didattici.

0: stando all'aperto, quindi solo guardando, quindi ecco, questi sono interventi anche pensati con le persone con le disabilità più gravi, anche solo il fatto di stare all'aperto, di poter guardare il colore verde, e gli può dare un senso di sollievo e benessere. Poi per gli altri che hanno una maggiore mobilità, ci sono sicuramente i benefici dell'attività motoria che si può svolgere. Per tanti soggetti, soprattutto questi con disabilità, si riescono a far svolgere delle attività motorie complesse dando ad esempio solamente un compito come quello di irrigare o quello di trasportare del materiale, e loro, ecco, senza pensarci fanno questi movimenti che solitamente non farebbero. E, inoltre il benessere psicologico, ecco, deriva anche dal fatto proprio, come abbiamo detto, di riuscire a portare a termine un compito, no? Anche si ha una maggiore percezione di efficacia personale, ovvero si mette a dimora una pianta, ci se ne prende cura e poi si vede tutto lo sviluppo e se ne raccolgono poi i frutti, e questo provoca anche un senso di benessere psicologico. Inoltre, per quanto riguarda la consapevolezza alimentare, ecco, già solamente il fatto di conoscere come avviene il processo di produzione, come le piante e tutte le difficoltà che le piante hanno nel produrre il cibo che poi noi mangiamo, è, penso, una pratica di consapevolezza grandissima che ci porta a spiegare.
1: Io ringrazio Alberto Damiani, presidente della cooperativa Sottobosco, per averci raccontato i dettagli di questa esperienza con il Centro Bianco Azzurro sull'orto sociale. Buon lavoro.
0: Grazie mille.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Per

0: Stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Ascoli.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
4: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: In questi giorni è tornata alla ribalta, ammesso che ne fosse mai uscita, l'indiscussa regina degli incubi di ogni marchigiano, l'autostrada A14. Più che una infrastruttura di collegamento, si tratta ormai di una installazione d'arte contemporanea, basata sul concetto di imbuto. I continui disagi e i cantieri sono così storici e immutabili che l'UNESCO, dopo i teatri condominiali delle Marche, sta seriamente valutando di inserire anche l'arteria nel patrimonio dell'umanità. Malgrado la sospensione estiva degli infiniti lavori, anche in queste settimane percorrere l'autostrada è stato un viaggio della speranza che nemmeno le immagini di Padre Pio sui camion hanno potuto consolare. Il 24 agosto si sono avuti 10 km di coda nel tratto piceno, con la Protezione Civile impegnata a fornire assistenza e soprattutto acqua agli utenti bloccati sotto un sole infernale. Il governatore delle Marche, ritrovatosi anche lui imbottigliato, ha chiesto chiarimenti all'amministratore delegato dell'ANAS, sentendosi dare la stessa risposta che gli operai al lavoro tra pedaso e fermo davano agli automobilisti: un problema sulla linea di giunto del viadotto San Biagio. Sul fatto che si potesse organizzare meglio la viabilità, posticipare i lavori di solo qualche ora o dare una più puntuale informazione a chi transitava prima delle interruzioni, meglio sorvolare. Chissà quanto tempo ci vorrà ancora per capire che murare gli automobilisti tra due caselli non è la migliore strategia per favorire quel turismo che, si dice, dovrebbe essere il grande volano del territorio. Tra qualche giorno poi l'autostrada tornerà ad essere quell'insieme di interruzioni e deviazioni che da una decina d'anni tutti gli utenti conoscono bene. Non a caso si dice che Google Maps voglia inserire una nuova funzione che, dopo la stima del tempo all'arrivo, inserisce una sonora risata. Se l'autostrada piange, la ferrovia non ride. Sempre San Benedetto, il 25 agosto, è stata teatro di una scena epica che ad alcuni ha ricordato l'assalto ai treni per la fuga dalla guerra, mentre ad altri, più verosimilmente, i carri bestiame del Far West. Centinaia di viaggiatori sono stati infatti fatti scendere dai convogli a lunga percorrenza e trasferiti, con gran casualità e molta improvvisazione, a bordo di autobus straordinari arrivati in ordine sparso nel piazzale della stazione. Anche qui nessuna assistenza e nessuna informazione, solo tanta confusione e tanto disagio per chi ancora spera nella programmazione o anche solo nella ragionevolezza di chi organizza questi servizi. Nel frattempo, per la gioia dei pendolari, è stata annunciata dal 1 settembre la ripresa dei cantieri sull'Ascoli Mare, giunti ormai al 12° anno di età. Immagino che festa quando raggiungeranno i 18 anni. È un gentile promemoria per ricordarci che l'estate è finita e che la vita è fondamentalmente sofferenza e sopportazione. Ne sanno qualcosa anche gli sfortunati che transitano sulla Salaria nei pressi di Trisungo, dove dei decennali lavori incompiuti del traforo resta, a luminosa testimonianza, solo un semaforo. Non si tratta però del solito semplice impianto luminoso, ma di un antico strumento capace di dilatare lo spazio e il tempo. Le code chilometriche che è capace di generare hanno visto nascere amori, sbocciare amicizie e fallire matrimoni. La rabbia del sindaco di Arquata del Tronto è ormai epica, ma, come quella di Giovanni Battista, è vox clamantis in deserto. Il rosso semaforico attende gli automobilisti come un cerbero che, delle tre teste, mostra sempre quella scarlatta e che, dei suoi attributi, mette in mostra sempre il più temuto, la lunga coda. Malgrado le promesse e gli impegni, passano gli anni, i decenni, ma il nostro territorio resta magnifico e al tempo stesso magnificamente isolato. C'è una consolazione rispetto al tema dello spopolamento delle aree interne. È vero che l'entroterra resta difficile da raggiungere, ma è anche vero che andarsene è oggi fisicamente impossibile.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo, in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: A Castella Gandolfo le celebrazioni per la Madonna del Lago, la messa presieduta da Leone, primo pontefice a compiere in barca la processione sulle acque di Albano. Alessandro Di Battista ricoverato in gravi condizioni a Cuba, avrebbe accusato un forte mal di testa, poi il malore, tanti e trasversali messaggi di vicinanza, il governo mette a disposizione un aereo. Estate estrema, Mattarella chiama il sindaco di Cremona dopo la devastante tromba d'aria di ieri, intanto gli incendi tornano a divorare il monte Morrone. Ucraina, Bucha, 37 morti nell'esplosione di un deposito di armi. Nepal, anche due italiani residenti a Lugano nell'elenco dei dispersi, e si aggrava il bilancio delle alluvioni. E buonasera da Chiara Placenti. L'avete sentito, il Papa è a Castella Gandolfo per presiedere nella festa della Madonna del Lago la messa nella chiesa di Maria. Seguirà la processione. Leone sarà il primo pontefice a percorrerla in barca. Tutto ci racconta Paolo Fucili.
2: Una tradizione che si rinnova da 73 anni, la processione sulle acque del lago da dove vi parlo. Siamo a Castel Gandolfo, il paese della residenza estiva dei papi per la festa della Madonna del Lago, ricorrenza dell'ultimo sabato di agosto, una festa che oggi vede in via eccezionale la presenza del Papa Leone XIV, arrivato apposta dal Vaticano. C'è grande fermento anche qui sulla riva del lago, con due maxi schermi che permettono a tutti di seguire la celebrazione. Il primo atto è la messa alle 18 nella chiesa della Madonna del Lago, poi attorno alle 19 il Papa raggiungerà in processione la riva e si imbarcherà su un battello dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Sarà indubbiamente un'immagine suggestiva, il Papa raccolto in preghiera navigando sul lago, ammirato finora soltanto dall'alto del suo palazzo a Castel Gandolfo, qui sopra, il paese dove ama venire ogni volta che può per un po' di relax, e oggi in particolare per vivere di persona una tradizione molto sentita dalla gente del paese. Da Castel Gandolfo è tutto.
1: Grazie Paolo, potrete seguire le celebrazioni collegandovi con TV 2000 canale 28. Sarà trasferito nelle prossime ore in un ospedale a L'Avana Alessandro Di Battista, giornalista ed ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato nella notte in gravi condizioni nella clinica di Santa Clara, Cuba. Avrebbe accusato un malore seguito a un forte mal di testa. In ospedale è arrivata anche la nostra ambasciatrice Simona De Martino. Il governo ha messo a disposizione un aereo per trasferirlo in Italia, qualora ovviamente le sue condizioni lo consentissero. Tanti messaggi di vicinanza giunti in modo trasversale da politica, istituzioni e mondo del giornalismo. Andiamo in Ucraina, continuano i raid russi, almeno 37 persone sono morte a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi e Zelensky parla di grave negligenza. Antonio Soviero.
3: 10 minuti dopo le 8 di sera un drone russo ha colpito un magazzino nel villaggio di Mila, 5 chilometri a ovest di Kiev e a una manciata di minuti d'auto da Bucha. L'attacco ha provocato un vasto incendio seguito dall'esplosione di alcune munizioni. Nel raid sono morte 37 persone, almeno 200 gli sfollati. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. Una grave negligenza di chi ha immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni. Il presidente ucraino promette provvedimenti. Sono 233 i droni lanciati dai russi nella notte sull'Ucraina. Quelli di Kiev invece hanno centrato un altro magazzino del colosso russo del commercio online a Rostov. E mentre continua il gelo sulle trattative, il Cremlino pianifica nuove offensive nel nord dell'Ucraina, compresa la capitale e la città di Cherniv. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Luca Baracchini e Patrizia Marziale figurano nell'elenco delle persone disperse in Nepal, la coppia residente a Lugano, rientrati invece oggi due turisti bresciani. Intanto il bilancio delle alluvioni continua ad aggravarsi. Caterina Dall'Olio.
4: In Nepal sono almeno 675 morti, secondo quanto dichiarato dall'autorità per la gestione delle emergenze. I media statali cinesi avevano precedentemente confermato 7 morti in Tibet, portando il totale delle vittime a 682. Tra i dispersi una coppia italo-svizzera, Patrizia Marziale e Luca Baracchini, entrambi di 52 anni, i loro nomi si aggiungono a quello di Marco Ratto, 50enne gioielliere di Rapallo, anche lui ancora disperso. Sono atterrati invece all'aeroporto di Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti turisti bresciani rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì a intraprendere il viaggio di ritorno. Le ultime cifre di entrambi i paesi indicano poi un numero di dispersi vicino a 3.000, tra cui 933 operai intrappolati in un tunnel. Le ricerche sono estremamente difficili nel mare di fango provocato dall'acqua, senza contare che alcuni morti potrebbero essere stati trascinati a valle fino all'India. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Drammatica la testimonianza di Valentina Piccinini, l'italiana sopravvissuta all'alluvione. Elena Aquilanti.
5: Non vedevo nulla se non questa enorme nube marrone venirmi incontro.
6: Valentina Piccinini racconta la sua tragica avventura in Nepal, tra le poche sopravvissute alla devastante inondazione. È viva grazie alle persone che ha incontrato sul suo cammino.
5: Fortunatamente siamo tutti vivi, 8 persone più le guide.
6: Un cellulare che viene passato di mano in mano, un gesto semplice che però le ha permesso di avvisare i compagni. E in una situazione così disperata, in cui non c'era tempo da perdere per mettersi in salvo, c'è stato anche chi ha pensato prima agli altri.
5: Matashi con Stefano sono ritornati, anche lì di nuovo si sono messi nella direzione opposta alla salvezza, se vogliamo, per venire a recuperarmi. Hanno cominciato ad arrivare i soccorsi, a portare via quelle pochissime persone che hanno trovato ancora vive.
6: Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Iran, il presidente Pezeshkian ammette che le sanzioni americane stanno danneggiando l'economia. Lunedì incontrerà Putin. Fausto Nicastro.
7: Le nostre esportazioni e le importazioni sono diminuite del 25-35%. Per la prima volta il presidente iraneno Pezeshkian ammette così gli effetti delle sanzioni americane annunciate da Trump nei giorni scorsi. Il blocco va ad appesantire l'economia di Teheran, già gravata da un'inflazione annua di oltre il 60%. Da parte americana anche oggi funzionari della Casa Bianca fanno sapere che il blocco navale statunitense sullo stretto di Hormuz rimane pienamente in vigore e che al momento non è in corso né previsto alcun contatto diplomatico tra Washington e Teheran. La marina iraniana invece rivendica il controllo sulla via delle esportazioni petrolifere, ma un rapporto dell'organo informativo della Marina Britannica indica un leggero aumento del traffico con una media di circa 29 transiti navali al giorno. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha fatto sapere che Putin incontrerà il presidente iraniano il 1 settembre a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in programma in Kirghizistan. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Estate estrema, Cremona conta i gravi danni della tromba d'aria di ieri. Il presidente Mattarella oggi ha chiamato il sindaco Andrea Virgilio per esprimere la sua vicinanza, ma tornano anche gli incendi. Letizia Davoli.
8: All'indomani della tromba d'aria del nubifragio che hanno colpito ieri la città, Cremona si sveglia con il sole e inizia la conta dei danni. Il palazzo comunale al momento è inagibile, la torre civica necessita di interventi di messa in sicurezza. Resta aperta invece la cattedrale, nonostante il crollo parziale di una delle torrette della controfacciata nord. Decine le strade invase da rami e tronchi di alberi spezzati dalla forza del vento, danni per migliaia di euro alle automobili distrutte dalla grandine. Lunedì resteranno chiusi parchi e diversi uffici comunali, mentre la Lombardia chiede lo stato di calamità anche per Cremona, oltre a Mantova, Bergamo e Pavia. Intanto i venditori del centro-sud continuano ad alimentare gli incendi. Resta critica la situazione sul Monte Morrone, dove il forte vento che spira a circa 100 km all'ora ha riaperto il fronte del fuoco, difficile da estinguere perché in una zona particolarmente impervia, ma al momento, rassicura la protezione civile, non ci sono rischi per la popolazione. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: 35 anni fa a Palermo la mafia uccideva Libero Grassi, l'imprenditore che si era rifiutato di pagare il pizzo. Questa mattina alle 7:30, l'ora dell'omicidio, è stato ricordato in via Vittorio Alfieri, dove il comando entrò in azione. I figli, Alice e Davide, hanno dipinto di rosso il marciapiede come ogni anno e affisso il manifesto scritto a mano, perché la famiglia non ha mai voluto una targa. Si avvicina la riapertura delle scuole e l'acquisto dei libri, ma perché costano così tanto? Antonella Mazza Teruel.
9: La scuola non è ancora iniziata e già si fanno i conti per le spese. Ogni figlio sui banchi costerà alla famiglia in media 1.300 euro, secondo l'associazione di consumatori Codacons. I costi sia di libri che del materiale didattico sono aumentati e i motivi sono analizzati da un'indagine realizzata dall'autorità garante per la concorrenza e il mercato tra il 2024 e il 2025 e riassunta dal portale scuola.net. Intanto sono proprio le famiglie a sostenere il settore dell'editoria scolastica, quando invece, si legge nella ricerca, esistono strumenti alternativi di supporto pubblico come crediti crediti d'imposta o incentivi diretti. La concorrenza poi è quasi inesistente, il mercato è nelle mani di 4 case editrici che ogni anno presentano nuove edizioni dei testi, anche se non c'è alcun organo di controllo che approvi e giustifichi le variazioni. Così si ostacola l'usato, mentre il digitale non ha aiutato. Sul totale delle spese incide anche il numero dei libri da acquistare, perché ogni materia richiede il suo testo, mentre i tetti di spesa per l'antitrust sono inefficaci, altrimenti le famiglie dovrebbero spendere massimo 300 euro per un figlio in prima media e 395 alle superiori. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Seggi aperti in Islanda per decidere se riavviare o meno negoziati di adesione all'Unione Europea. Elena Seno.
10: Il referendum non riguarda direttamente l'ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea, ma è un voto consultivo sulla riapertura dei negoziati con Bruxelles interrotti da Reykjavik nel 2013. In caso di vittoria del no, nulla cambia per l'isola e i suoi 400.000 abitanti, comunque legati all'Europa. L'Islanda aderisce infatti a Schengen, allo spazio economico europeo. In caso di vittoria dei sì, invece, riprenderebbero le trattative con i 27 e a conclusione dei negoziati la parola tornerebbe di nuovo agli islandesi per un referendum confermativo. Tra i nodi, quello della sovranità, soprattutto nella pesca. I timori per le sorti di questo settore, cruciale per l'Islanda, avevano già pesato nel passato stop. Il contesto internazionale però cambiato e di fronte alla guerra in Ucraina, ai dazi e le minacce alla vicina Groenlandia di Trump, è riemersa la spinta verso l'Europa. Così anche per Bruxelles, l'esito del referendum islandese è un segnale della capacità attrattiva dell'Unione da contrapporre all'euroscetticismo. Elena Seno, linea allo studio.
1: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni ritrovata carbonizzata nell'abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. Dalle prime indagini è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa tagliando il tubo del gas e generando così un principio di incendio. Continuano le truffe a danno degli anziani, ma come avviene una truffa? Cosa deve farci sospettire? Ce lo dice Paola Gatti.
11: Per raggirare le vittime e ottenere denaro e gioielli, i signori della truffa utilizzano vere e proprie tecniche di ingegneria sociale e di manipolazione psicologica, nel mirino soprattutto gli anziani. Tra i trucchi più diffusi, quello del finto carabiniere che chiama al telefono il malcapitato per comunicargli brutte notizie riguardanti, ad esempio, un figlio o un parente finito nei guai.
12: Come glielo devo dire? Glielo ho detto già 3 volte, vostro figlio qui in caserma. Se non facciamo, diciamo, questa procedura e non dimostreremo la vostra innocenza, purtroppo vostro figlio sarà, diciamo, denunciato per...
11: Il tono della voce diventa autoritario per mettere l'anziano alle strette in una situazione di massima urgenza. Soldi preziosi, dicono i truffatori, sono necessari come cauzione per risarcire un danno ed evitare un arresto. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Sport motori, Marc Marquez su Ducati ha vinto la gara sprint della classe MotoGP ad Aragon in Spagna. Il campione ha preceduto il fratello Alex su Ducati e Marco Bezzecchi su Aprilia. Ciclismo clamoroso alla Vuelta di Spagna 2026, Pogačar cade nel corso dell'ottava tappa e si ritira. La maglia di leader è dunque passata allo spagnolo Enric Mas della Movistar. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a voi per l'ascolto e a Sabino D'Alessandro in regia.
13: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati a Realtà Locali da Verusca Cestarelli. Oggi parliamo dell'orto sociale, in particolare quello in programma al Centro Bianco Azzurro di San Benedetto, grazie alla collaborazione della cooperativa Sottobosco. Siamo in collegamento con il presidente, che è Alberto Damiani. Ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Come nasce, presidente, questa collaborazione e questa esperienza con il Centro Bianco Azzurro e l'orto sociale?
2: Allora, Sottobosco è una startup cooperativa e quindi è formata da giovani ed è molto recente, è nata a dicembre del 2024, mentre invece il progetto Orto Bio in Rete del Centro di Uno Bianco Azzurro, ma in realtà è anche più ampio, ovvero include anche il centro diurno Ceri Serra Arcobaleno, e questo progetto è stato voluto dal settore servizi sociali del comune di San Benedetto del Tronto e è iniziato nel 2023 con l'obiettivo di coinvolgere le famiglie delle persone con disabilità, ospiti dei centri, per sensibilizzarle a avere un'alimentazione più sana e sostenibile per loro e per i propri cari.
1: Il progetto si pone l'obiettivo di favorire l'inserimento sociale delle persone dei centri diurni attraverso la realizzazione di visite didattiche, tematiche anche per bambini e anche attività che si svolgono all'interno dell'orto. Presidente, ci racconti un po' come si svolgono le attività che vengono appunto programmate?
2: Sì, esatto. Nell'ultimo periodo, ovvero da quest'anno, con la cooperativa Sottobosco si svolgono attività didattiche all'interno dell'orto presso il centro Biancazzurro, e queste attività vengono svolte attraverso l'organizzazione di laboratori tematici riguardanti la conoscenza delle piante, attività di semine, trapianti e anche lavorazioni del legno, comunque custodia dei saperi della cultura contadina. Questi laboratori vengono svolti in collaborazione con i bambini di scuole, sono venute le scuole dell'istituto di Ragnola, ma anche dei centri estivi, e, per esempio sono venuti i bambini del centro estivo Nennolina. Sono rimasti tutti molto soddisfatti dalle attività che hanno svolto.
1: Qual è il ruolo che ha l'orto nella lotta all'isolamento sociale, sia per anziani, persone in difficoltà, con disabilità, ma anche per i bambini, come ha raccontato lei?
2: Allora, l'orto è uno strumento didattico formidabile, poiché unisce tante virtù che dovrebbero essere comuni a tutti, no? Il saper attendere, il impegnarsi costantemente per raggiungere un risultato, ma fa anche capire come si può lavorare facilmente in gruppo per il raggiungimento di un risultato tangibile, che nel caso del Biancazzurro è proprio la realizzazione dell'orto e la raccolta dei propri frutti, e quindi è un'esperienza educativa a tutto tondo, e questo si amplia anche ad altri settori come per gli anziani e per i bambini. Ecco, noi in realtà facciamo degli interventi anche all'interno delle scuole, realizziamo degli orti didattici e cerchiamo di integrare le attività in orto proprio con i programmi didattici di insegnamento.
1: Parliamo di quelli che sono i benefici psicologici e fisici che sicuramente porta chi frequenta l'orto, sia per anziani che per bambini, come diceva lei, con attività tra l'altro che ovviamente vengono svolte all'aperto, con benefici diretti anche sulla salute e anche sulla consapevolezza nel gestire il cibo e l'alimentazione.
2: Beh sì, anche dei recenti studi hanno dimostrato come anche solo il colore verde aiuta a sviluppare un maggiore senso di benessere, quindi anche solamente stando all'aperto, quindi solo guardando, quindi ecco, questi sono interventi anche pensati con le persone con le disabilità più gravi, anche solo il fatto di stare all'aperto, di poter guardare il colore verde, e gli può dare un senso di sollievo e benessere. Poi per gli altri che hanno una maggiore mobilità, ci sono sicuramente i benefici dell'attività motoria che si può svolgere. Per tanti soggetti, soprattutto questi con disabilità, si riescono a far svolgere delle attività motorie complesse dando ad esempio solamente un compito come quello di irrigare o quello di trasportare del materiale, e loro, ecco, senza pensarci fanno questi movimenti che solitamente non farebbero. E inoltre il benessere psicologico, ecco, deriva anche dal fatto proprio, come abbiamo detto, di riuscire a portare a termine un compito, no? Anche si ha una maggiore percezione di efficacia personale, ovvero si mette a dimora una pianta, ci se ne prende cura e poi si vede tutto lo sviluppo e se ne raccolgono poi i frutti, e questo provoca anche un senso di benessere psicologico. Inoltre, per quanto riguarda la consapevolezza alimentare, ecco, già solamente il fatto di conoscere come avviene il processo di produzione, come le piante e tutte le difficoltà che le piante hanno nel produrre il cibo che poi noi mangiamo, è, penso, una pratica di consapevolezza grandissima che ci porta a spiegare.
1: Io ringrazio Alberto Damiani, presidente della cooperativa Sottobosco, per averci raccontato i dettagli di questa esperienza con il Centro Bianco Azzurro sull'orto sociale. Buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli Weekend.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'ora.

0: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
1: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti.

0: Impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Se tu fossi mare io sarei, acqua, fiume, sale io sarei. Se tu fossi luna

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
1: No, è mio! È mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Questa è Radio Ascoli. Dammi

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

con il figlio. Che ti schiaccerà.

brucia, troia brucia, brucia, troia brucia, troia, troia brucia, come io brucio per te. 15 uomini, 15 uomini e 40 teste di porco.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.